0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Sono le 6:02.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News. Era Stuck With You.
1: Radio Latina.

0: un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Sei su Radio Latina.
0: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

lasciatevi andare ai ricordi con Radio Latina. Per tutto il giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato. Questo era Vasco Rossi con il suo successo del 1983, Bollicine. Vuoi vivere un'esperienza?

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
6: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
13: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio. Finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi. È già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma. Anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: La musica più bella del passato la trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili come questa, pescata tra il meglio del 1986. Erano i Level 42 con l'indimenticabile Lessons in Love.
1: Radio Latina.

0: Siamo tornati indietro nel tempo fino al 1985 con Tarzan Boy, successo dance di Baltimora.
1: Radio Latina, Radio Latina.

la radio con i numeri giusti. 70 80 90 è Radio Latina.

0: questo non poteva mancare, l'indimenticabile 666, il grande successo del 1983 di Michael Jackson e Paul McCartney.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi ed insai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Sono le 7 e 4 minuti.

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Europe con Rock the Night, uno dei singoli estratti dal fortunato album The Final Countdown del 1986.
1: Radio Latina.

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Dopo aver venduto più

0: di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
4: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Giallo a Cori, dove un uomo è stato trovato a terra privo di sensi vicino alla sua bicicletta sulla strada panoramica che collega il comune di Cori a quello di Norma. Dal momento del ritrovamento è partita una disperata corsa verso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per salvare il 55enne. Nonostante i soccorsi e il ricovero nel reparto di rianimazione, per lui però non c'è stato nulla da fare. I medici hanno accertato la morte cerebrale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulle cause della tragedia che ha sconvolto l'intera comunità lepina. Dopo la morte di due operai in meno di 24 ore nella provincia di Latina, i sindacati chiedono interventi urgenti per tutelare chi lavora durante le ondate di caldo estremo. UGL Latina e UGL Lazio chiedono un piano straordinario di prevenzione, più controlli nei giorni di allerta climatica, una migliore informazione sui rischi da stress termico e protocolli aziendali più rigorosi. Anche la RSU di ABC Latina denuncia che diversi mezzi di servizio e tutte le APCAR utilizzate dagli operatori sarebbero prive di aria condizionata, con il personale costretto a lavorare in abitacoli surriscaldati. Il sindacato chiede interventi immediati e annuncia possibili iniziative se la situazione non cambierà. La CGIL chiede la riconvocazione del tavolo istituzionale su salute e sicurezza e ha annunciato insieme alle categorie dell'edilizia uno sciopero generale del settore per domani. Anche la CISL sollecita maggiori investimenti in prevenzione, formazione e controlli per evitare nuove tragedie. Il Latina Basket avrà una nuova casa. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera al percorso per realizzare il Palalucio, la stenso struttura che ospiterà le attività della ben acquista assicurazione Latina Basket. L'impianto sorgerà nell'area dell'ex Onorati in via Nascosa e sarà utilizzato dalla prima squadra, dal settore giovanile, dal mini basket e dalla Willpower Latina Basket. La società ha ringraziato il Comune di Latina per il sostegno al progetto, definendo il nuovo palazzetto un punto di riferimento per lo sport cittadino e per la crescita delle future generazioni di cestisti. Gli storici sbandieratori delle contrade di Cori festeggiano 50 anni di attività. Le celebrazioni si svolgeranno il 31 luglio e il 1 agosto. Si parte con una mostra fotografica al Tempio d'Ercole, la presentazione del libro dedicato alla storia del gruppo e un DJ set. Sabato sera dalle 21.30 in Piazza Signina andrà in scena lo spettacolo 50 anni di successi con le esibizioni degli sbandieratori, i video che ripercorrono la storia dell'associazione e una dimostrazione dei soci fondatori. Alla serata parteciperà anche l'associazione culturale Matisse, il carosello storico dei Rioni di Cori e il centro ippico Equisport Martufi. Fondata nel 1976, l'associazione ha rappresentato Cori in centinaia di manifestazioni in Italia e all'estero, diventando uno dei simboli della città. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70 80 90. è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
9: 1983.

0: sei su Radio Latina.
1: Novecentottantatré.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Scampi interi 15,50 euro al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 euro al chilo. Fino al 30 luglio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
10: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
9: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.

0: questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i 20, Bayon e Kona.
1: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
0: E solo da concessionaria Fiori hai tre tagliandi

0: Fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori. Scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Tutte le hit più belle degli anni 80 sono protagoniste qui su Radio Latina. Questa non poteva mancare, la celeberrima Get Down On It della Kool & Gang, un super classico degli anni 80.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
8: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
7: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Rogero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sono le 8 e 4 minuti.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Con le mani, il grande successo di Zucchero.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il

0: Esatto, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
10: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
11: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
10: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Disagi questa mattina a Latina a causa di una consistente perdita d'acqua che si è verificata nella zona di Palazzo M. L'acqua ha invaso la carreggiata estendendosi fino a Piazza San Marco e all'area della Clinica San Marco, provocando l'allagamento dell'intero isolato. La perdita ha creato difficoltà alla circolazione nella zona. I mezzi Acqua Latina sono sul posto per provvedere alla riparazione del danno. Al momento non sono note le cause del guasto nei tempi necessari per il ripristino della situazione. E soliti disagi anche sulla Pontina. Dalle prime ore del mattino la circolazione è rallentata, si registrano lunghe code tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma a causa di un incidente, si consiglia prudenza alla guida. I carabinieri hanno arrestato un 55enne di Aprilia accusato di avere perseguitato e aggredito una coppia di vicini di casa. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Latina, dal novembre 2024 l'uomo avrebbe insultato, minacciato e intimidito i due condomini per motivi legati alla convivenza, provocando nelle vittime un forte stato di paura. L'episodio più grave risale allo scorso giugno, quando il 55enne avrebbe aggredito il vicino con pugni e morsi, colpendo al volto anche la moglie intervenuta per aiutare. L'uomo ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state costrette a lasciare temporaneamente la propria abitazione. Su disposizione del Tribunale di Latina, l'indagato è stato trasferito in carcere. L'emergenza idrica a Bassiano finisce in procura. Il sindaco Giovan Battista Onori ha presentato un esposto contro Acqua Latina chiedendo di accertare eventuali responsabilità per i prolungati disservizi nella distribuzione dell'acqua. Secondo il comune, nelle zone periferiche e rurali l'erogazione manca da giorni, con pesanti disagi per famiglie, attività commerciali, strutture sanitarie e allevamenti. Il sindaco ha inoltre diffidato Acqua Latina e Legato 4 a ripristinare il servizio entro 12 ore, chiedendo anche un intervento della prefettura e maggiori informazioni sulle cause del disservizio. Il Cisterna Volley ha presentato il nuovo schiacciatore Noah Duflo Rossi. Il giovane francese in prestito dalla Lube Civitanova giocherà la prossima stagione con la formazione pontina. Il presidente Massimiliano Marini ha espresso fiducia nel nuovo acquisto e ha invitato i tifosi a sostenere la squadra. Anche coach Morato ha evidenziato le qualità atletiche del giocatore attualmente impegnato con la nazionale francese. Duflo Rossi ha dichiarato di voler vivere una stagione da protagonista e contribuire alla crescita del Cisterna Volley. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti stefanogrossi.it.
6: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
7: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
6: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.

0: This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Alici 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Telco di Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozi e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di velare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via eccola qui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. Sulla via Pontina in direzione di Roma, risolti i due incidenti avvenuti in precedenza, al momento permangono le code a tratti tra via dei Rutuli e Pomezia. Nel centro urbano di Latina si rallenta su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli in direzione del centro cittadino. A Borgo Piave, code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Ci spostiamo a Frosinone. Code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Rallentamenti anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Infine per il trasporto ferroviario, sulla linea FL6 Roma-Cassino, fino all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontana Rosa e Cassino, previste variazioni e cancellazioni per alcuni treni del regionale. Per tutti i dettagli su questa e altre notizie, sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
8: Sono le 9:04.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozione e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
4: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
3: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla

0: domenica cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Continuano i disagi sulla Pontina. Da questa mattina un incidente a sud di Pomezia sta creando forti rallentamenti già a partire da Aprilia, con tempi di percorrenza fino a 60 minuti tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma. Si consigliano prudenza alla guida e percorsi alternativi. Disagi questa mattina anche a Latina a causa di una consistente perdita d'acqua che si è verificata già a partire della notte nella zona di Palazzo M. L'acqua ha invaso la carreggiata estendendosi fino a Piazza San Marco e all'area della Clinica San Marco, provocando l'allagamento dell'intero isolato. Acqua Latina ha da poco diramato l'avviso che i disagi si protrarranno fino alle 13:30 di oggi tra Viale 21 Aprile, Viale La Marmora, Via Ferrucci, Viale Statuto e Via Filzi. La perdita sta creando difficoltà alla circolazione nella zona. Al momento non sono note le cause del guasto. L'emergenza idrica a Bassiano finisce in procura. Il sindaco Giovan Battista Onori ha presentato un esposto contro Acqua Latina, chiedendo di accertare eventuali responsabilità per i prolungati disservizi nella distribuzione dell'acqua. Secondo il comune, nelle zone periferiche e rurali l'erogazione manca da giorni, con pesanti disagi per famiglie, attività commerciali, strutture sanitarie e allevamenti. Il sindaco ha inoltre diffidato Acqua Latina e Legato 4 a ripristinare il servizio entro 12 ore, chiedendo anche un intervento della prefettura e maggiori informazioni sulle cause del disservizio. A Formia diminuisce la Tari. Il Consiglio Comunale ha approvato le nuove tariffe, che prevedono una riduzione del 2,88% per le famiglie e dell'1,08% per le imprese. Il taglio è stato possibile grazie alla diminuzione dei costi del servizio rifiuti e all'aumento della raccolta differenziata, che ha raggiunto il 71,9%. Via libera anche all'assestamento di bilancio, con nuove risorse destinate a sociale, cultura, turismo e manutenzione del territorio. Confermata inoltre la sosta gratuita sulle aree pubbliche fino all'avvio della gestione in-house del servizio. Lo sport in chiusura: definite le finali del basket in piazza 2026 a Latina. Nel torneo Junior New Age, Herborist ha battuto Remoine 89-82 e domani sera sfiderà Global Tel per il titolo. Nei senior invece Turirizzo ha superato Physiocare 94-80 e sabato sera affronterà Monium nella finalissima. In programma anche le finali per il terzo posto e quelle del Frappa Contest, la gara di tiro da tre punti. Le sfide decisive si giocheranno in piazza del Popolo, con le premiazioni al termine delle partite. Per ora è tutto, la prossima edizione tra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop mix. She's crazy like food.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio. Finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi, è già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma. Anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Questi sono i mitici Simple Minds, i quali sono stati molto prolifici negli anni 80, decennio in cui hanno pubblicato ben 6 album, tra cui nel 1982 New Gold Dream. Qui su Radio Latina trovate la vostra dose quotidiana di ricordi. I grandi successi continuano.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, e questa non poteva mancare tra i classici degli anni 80, era Nena con 99 Red Balloons.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte!
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'hinterland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro front. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sono le 10:03.
16: Le canzoni che ami degli

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato gli Swing Out Sister con Breakout.
1: Radio Latina,

0: Cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni Ottanta.
2: Amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
6: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
5: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
6: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
11: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
10: E solo da concessionaria Fiori hai tre tagliandi.

0: 40 fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori. Scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Di nuovo ben trovati da Elisabetta Le Falco. Acqua Latina comunica che a causa di un guasto improvviso alla rete idrica in centro è in corso un'interruzione del servizio in diverse zone di Latina. I disagi interessano viale 21 Aprile, le strade limitrofe, viale La Marmora e le traverse, via Ferrucci, viale dello Statuto e le relative traverse, oltre a via Filzi. Secondo quanto comunicato dal gestore, il ripristino dell'erogazione previsto entro le 13:30 di oggi, i tecnici di Acqua Latina sono al lavoro per riparare il guasto. Da questa notte una consistente perdita d'acqua ha invaso la zona di Palazzo M, estendendosi fino a Piazza San Marco e all'area della Clinica San Marco, provocando l'allagamento dell'intero isolato. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria al campo da calcetto di via Sante Palumbo a Latina. L'intervento ha permesso di riqualificare l'impianto, rendendolo più sicuro e nuovamente fruibile dai cittadini.

0: I lavori hanno riguardato la sostituzione della recinzione delle parti deteriorate della struttura, la sistemazione del cancello d'ingresso, la riparazione della rete parapalloni, la verniciatura delle porte da gioco e il ripristino della fontanella con il riallaccio della rete idrica. L'assessore allo sport Andrea Chiarato ha sottolineato il valore sociale dell'intervento, spiegando che il campetto rappresenta un importante punto di riferimento per i giovani del quartiere. Gaeta potrebbe conferire la cittadinanza onoraria al Pontificio Istituto Missioni Estere. La proposta sarà discussa sabato in Consiglio Comunale nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni dall'arrivo dei missionari del PIME in città. Dal 1926 l'istituto si occupa del santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata, contribuendo alla tutela del patrimonio religioso e storico di Monte Orlando e promuovendo negli anni attività culturali, sociali e di solidarietà internazionale. Il sindaco Cristian Leccese ha definito il riconoscimento un modo per celebrare un rapporto lungo un secolo tra il PIME e la comunità gaetana. Formia aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento in programma sabato 25 luglio. L'iniziativa, promossa nell'ambito del programma Bandiera Blu, si terrà dalle 11 al Lido Bandiera sulla spiaggia di Vindicio con simulazioni di salvataggio in mare, dimostrazioni pratiche e momenti informativi sulla sicurezza balneare. L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e turisti sui comportamenti corretti da adottare in spiaggia e in acqua per prevenire gli incidenti. Formia, premiata con la Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo, conferma così il proprio impegno sulla sicurezza del litorale e sulla cultura della prevenzione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
5: Radio Latina.
6: ...1999.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49 www.risarciamo.it.

0: Esatto, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
5: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Cosa c'è, traccia contenuta nell'album del 1985, Cosa succede in città.
1: Radio Latina,

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete riscoprire ogni giorno le grandi hit del passato, un successo dopo l'altro. Abbiamo ascoltato l'avvenente Samantha Fox con la sua hit del 1987, era Nothing's Gonna Stop Me Now.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione, vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo in via Isonzo chilometro 2 200 a Latina, Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
9: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sono le 11:04.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Dal 1980 abbiamo ritrovato Richard Sanderson con Reality, canzone di grande successo, dalla colonna sonora del film cult Il tempo delle mele, indubbiamente un grande classico dei favolosi anni 80.
1: Radio Latina,

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio.

0: Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Di nuovo ben trovati da Elisabetta Le Falco. Acqua Latina comunica che a causa di un guasto improvviso alla rete idrica in centro è in corso un'interruzione del servizio in diverse zone di Latina. I disagi interessano viale 21 Aprile, le strade limitrofe, viale La Marmora e le traverse, via Ferrucci, viale dello Statuto e le relative traverse, oltre a via Filzi. Secondo quanto comunicato dal gestore, il ripristino dell'erogazione previsto entro le 13:30 di oggi, i tecnici di Acqua Latina sono al lavoro per riparare il guasto. Da questa notte una consistente perdita d'acqua ha invaso la zona di Palazzo M, estendendosi fino a Piazza San Marco e all'area della Clinica San Marco, provocando l'allagamento dell'intero isolato. L'emergenza idrica a Bassiano finisce in procura. Il sindaco Giovan Battista Onori ha presentato un esposto contro Acqua Latina, chiedendo di accertare eventuali responsabilità per i prolungati disservizi nella distribuzione dell'acqua. Secondo il comune, nelle zone periferiche e rurali l'erogazione manca da giorni, con pesanti disagi per famiglie, attività commerciali, strutture sanitarie e allevamenti. Il sindaco ha inoltre diffidato Acqua Latina e Legato 4 a ripristinare il servizio entro 12 ore, chiedendo anche un intervento della prefettura e maggiori informazioni sulle cause del disservizio. ABC Latina introduce nuovi orari estivi per i centri di raccolta di via Bassianese e Chiesuola, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori durante il periodo di maggiore caldo. La decisione arriva dopo un confronto tra la direzione aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il responsabile operativo, con l'obiettivo di adottare misure contro lo stress termico e l'esposizione alle alte temperature. A partire dal lunedì 27 luglio e fino al 15 settembre, salvo eventuali proroghe legate alle condizioni climatiche, i centri di raccolta di via Bassianese e Chiesuola saranno aperti con orario continuato dalle 7 alle 13. Resta invece invariato l'orario estivo dell'isola ecologica di via Massaro, che fino al 30 settembre sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13. Gli storici sbandieratori delle contrade di Cori festeggiano 50 anni di attività. Le celebrazioni si svolgeranno il 31 luglio e il 1 agosto. Si parte con una mostra fotografica al Tempio d'Ercole, la presentazione del libro dedicato alla storia del gruppo e un DJ set. Sabato sera dalle 21:30 in Piazza Signina andrà in scena lo spettacolo 50 anni di successi, con le esibizioni degli sbandieratori, i video che ripercorrono la storia dell'associazione e una dimostrazione dei soci fondatori. Alla serata parteciperanno anche l'associazione culturale Matisse, il carosello storico dei Rioni di Cori e il centro ippico Equisport Martufi. Fondata nel 1976, l'associazione ha rappresentato Cori in centinaia di manifestazioni in Italia e all'estero, diventando uno dei simboli della città. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
0: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
0: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: DeGregoris.com.
6: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
7: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
6: E solo da Concessionaria Fiori hai tre tagliandi.

0: 190 fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con temperature un po' più sopportabili nel Lazio. Finalmente cominciano a perdere qualche grado, massimo oggi non oltre i 32-33 gradi. È già qualcosa, ci stiamo avvicinando alla norma. Anche di notte temperature un pochino più sopportabili, quindi si dormirà un po' meglio. Per alcuni giorni possiamo stare abbastanza tranquilli, con anche un pochino di vento dai quadranti settentrionali che porta aria un po' più secca. Vi segnalo per finire però per domenica il ritorno di un po' di variabilità, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, 3

0: Piccolo Bollicine. Il 31 luglio, Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
1: Il 1 agosto, LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
0: Il 2 agosto, Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Fino al 26 luglio, approfitta di sconti fino al

0: occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2, 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
1: Mamma, io mi annoio!
0: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Le canzoni che ami degli anni

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. È l'evento più significativo della mia amministrazione. Lo ha detto questa mattina in diretta su Radio Immagine la sindaca di Latina Matilde Celentano, parlando della riapertura del parco Falcone Borsellino. Il taglio del nastro, lo ricordiamo, in programma a Latina sabato 25 luglio alle 19. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista.
10: La nostra scommessa non è tanto quella di riaprire un parco, è di riaprire un parco sicuro e riempirlo di contenuti. Si fa presto ad aprire un parco e poi lasciarlo abbandonato. Noi abbiamo programmato tutte quelle iniziative che fanno sì che il parco sia un luogo sicuro, un luogo dove ogni cittadino si riconosca come a casa, un luogo dove i bambini possano tornare a giocare.
9: La cronaca affondi controlli amministrativi presso 6 strutture ricettive da parte del commissariato di polizia, insieme al personale della polizia locale, riscontrate diverse violazioni della normativa vigente, con la contestazione di 17 sanzioni amministrative, elevate 6 sanzioni per l'omessa installazione degli estintori, 5 per la mancata installazione dei rilevatori gas, 5 per l'omessa esposizione dei prezzi all'interno delle camere ed una per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale all'ingresso della struttura. Accertata l'omessa identificazione degli ospiti da parte della titolare di una delle strutture ricettive al momento del loro ingresso. Per questa condotta sarà anche trasmessa un'informativa di reato all'autorità giudiziaria. Disagi questa mattina a Latina a causa di una consistente perdita d'acqua che si è verificata già a partire dalla notte nella zona di Palazzo M. L'acqua ha invaso la carreggiata estendendosi fino a Piazza San Marco e all'area della Clinica San Marco, provocando la dell'intero isolato. La perdita ha creato difficoltà alla circolazione della zona. Acqualatina ha comunicato che vi è un guasto improvviso alla rete idrica ed i disagi interessano anche Viale 21 Aprile e le strade limitrofe, Viale La Marmora e le traverse Via Ferrucci, Viale dello Statuto e le relative traverse oltre a Via Filzi. Secondo quanto comunicato dal gestore, il ripristino dell'erogazione è previsto entro le 13.30 di oggi. A Sermoneta i lavori del cantiere del nuovo asilo nido comunale stanno entrando andando nella fase conclusiva, un'opera attesa dalla comunità di Sermoneta realizzata grazie ad un finanziamento europeo di 720.000 euro nell'ambito del PNRR, ottenuti dall'amministrazione

0: comunale guidata dalla sindaca Giovannoli, a cui il comune di Sermoneta ha aggiunto 232.000 euro di risorse proprie per coprire interamente l'investimento. La nuova struttura, che sta sorgendo in via Battaglia di Lepanto, potrà accogliere 30 bambini dai 3 ai 36 mesi in spazi moderni, sicuri, progettati per garantire il massimo benessere dei più piccoli. Per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
8: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
7: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
8: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
7: De Gregoris. com.
9: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova, tutto a ingresso gratuito.
1: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
2: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
3: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
2: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
4: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua come questa selezionata tra i successi degli anni 80, firmata da Giorgio Moroder e Philip Okey, era Together in Electric Dreams.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il

0: agosto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Scampi interi 15,50 euro al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 euro al chilo. Fino al 30 luglio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Sono le 13:01.

0: questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: Radio Latina.

0: È stato uno dei grandi successi della musica italiana del 1986, l'album Venditti e Segreti, dal quale abbiamo ascoltato Rocky, Rambo e Sting. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
3: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: 190 fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori. Scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
2: Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera l'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così è Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20.59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
6: 1981.

sei su Radio Latina. Novecentottantuno.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, con ampie zone di sereno e temperature un pochino più sopportabili rispetto ai giorni scorsi, anche se le massime riescono ancora a toccare i 33-34 gradi. Domani però, venerdì, arriva parecchio vento dai quadranti settentrionali, porterà aria più secca, quindi caldo in attenuazione. Per finire vi annuncio per domenica il ritorno di qualche nuvola e di qualche possibile piovasco. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Holly Johnson che ci ha riportato al 1989 con il suo successo Americanos.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate

0: questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i 20, Vion e Kona.
1: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
0: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
5: Sono le 13:59.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
1: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
0: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
1: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: parco di Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
0: Offerta valida con Vicolando fuori le mura. Spettacolari sculture di sabbia nello stabilimento Sibelco di Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio.

0: Decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento, approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online è la decisione presa dalla Commissione europea, che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
9: Questo mese da concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i 20, Bayon e Kona.
10: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
9: E solo da concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
14: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
15: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: La storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Sono le 14:58.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con questo vero e proprio inno generazionale. Era Siamo solo noi.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato, solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John, era Xanadu.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione, vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo in via Isonzo chilometro 2 200 a Latina, Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Non perdere le super offerte.
7: DEM Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Pollo senza petto 1,49 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Nei supermercati DEM,
7: ogni giorno il meglio.
9: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
10: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
9: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Le aziende pontine crescono nel primo semestre del 2020.
12: Anche tu, Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto, entraci.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio.

0: a fronte di un più 0,56 nazionale. Guardando i vari settori si evidenzia un avanzo semestrale nelle costruzioni e nelle attività turistico-ricettive. Per quanto attiene le attività manifatturiere, il dato descrive una situazione stazionaria. L'attuale contesto geopolitico sta mostrando l'urgenza di riconfigurare nuovi equilibri rispetto a coordinate economiche la cui instabilità è divenuta una costante, spiega il presidente della Camera di Commercio Giovanni Campora. I profondi cambiamenti in atto impongono scelte coraggiose e nuove idee di sviluppo. E a proposito di opportunità per le imprese delle province di Latina e Frosinone avranno tempo fino al 7 ottobre per candidarsi all'insediamento nelle future zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio. Con una determinazione della direzione Programmazione Economica Fondi Europei e Patrimonio Naturale pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, la Regione ha infatti deciso di riaprire i termini dopo la scadenza dell'avviso pubblico dello scorso aprile. L'iniziativa, arrivata dopo un'ampia partecipazione a seguito della prima determina pubblicata, conferma l'interesse del sistema produttivo verso uno strumento destinato a rafforzare la competitività del territorio e ad attrarre nuovi investimenti, dicono, dalla regione. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate, un'informativa di reato, il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dal commissariato di Fondi in collaborazione con la polizia locale. Le irregolarità hanno riguardato principalmente l'omessa installazione degli estintori e dei rilevatori di gas, l'omessa esposizione dei prezzi all'interno delle camere, e sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti di 4 strutture controllate per la mancata immediata esibizione della scia. Prende il via proprio ora, in questi minuti, alle 15, la campagna abbonamenti del Latina Calcio 1932 per la prossima stagione agonistica. Gli abbonati, attraverso il proprio codice abbonamento, potranno confermare il proprio posto usufruendo di prezzi riservati fino al 2 agosto. Durante il periodo di prelazione sarà anche possibile aderire all'iniziativa Porta un amico. Saranno poi disponibili i pacchetti family. E da domani anche gli abbonamenti saranno in vendita anche al botteghino. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: DEM Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati DEM.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
10: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: su Radio Latina. Questi erano i REM dal 1987 con It's the End of the World as We Know It, canzone nota in Italia anche nella cover di Ligabue.
1: Radio Latina,

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere della fa Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
8: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
7: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
9: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sono le 16 in punto.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Favolosi anni 80, un decennio ricco di successi degnamente rappresentati dalla celeberrima Woman di John Lennon, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Neman Number.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i 20, Bayon e Kona.
8: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
7: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Le aziende pontine crescono nel primo semestre del 2026, lo dice il rapporto Muove Imprese pubblicato dalla Camera di Commercio. Il Lazio si posiziona al secondo posto per tasso di crescita riferito al secondo quarto dell'anno in corso, con uno più 0,73 a fronte di un più 0,56 nazionale. Guardando i vari settori si evidenzia un avanzo semestrale nelle costruzioni e nelle attività turistico-ricettive. Per quanto attiene le attività manifatturiere, il dato descrive una situazione stazionaria. L'attuale contesto geopolitico sta mostrando l'urgenza di riconfigurare nuovi equilibri rispetto a coordinate economiche, la cui instabilità è divenuta una costante, spiega il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora. I profondi cambiamenti in atto impongono scelte coraggiose e nuove idee di sviluppo. 6 strutture ricettive ispezionate, 17 sanzioni amministrative contestate, un'informativa di reato. Il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dal commissariato di Fondi in collaborazione con la polizia locale. Le irregolarità hanno riguardato principalmente l'omessa installazione degli estintori, dei rilevatori di gas, l'omessa esposizione dei prezzi all'interno delle camere. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti di 4 strutture controllate per la mancata immediata esibizione della scena. Sono stati completati a Latina gli interventi di manutenzione straordinaria del campo da calcetto di via Sante Palumbo. L'obiettivo, spiega l'assessore allo sport del comune di Latina, dei prezzi all'interno delle camere. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti di 4 strutture controllate per la mancata immediata esibizione della scia. Sono stati completati a Latina gli interventi di manutenzione straordinaria del campo da calcetto.

0: Basket in piazza, si avvicinano le finali in programma domani e sabato nell'arena allestita in Piazza del Popolo a Latina. Nella prima giornata si decide il podio del torneo junior, finale terzo e quarto posto alle 19.30 tra Neverstop e Remoin, e alle 21.30 quella per il primo e secondo posto junior, New Age Herborist contro Global Tel. Sabato sarà la volta dei senior con i quattro finalisti che si sfidano. La finalina per il terzo e quarto posto alle 19.30 tra Pasta La Forza e Physio Care, mentre la sfida decisiva sarà alle 21.30 di sabato tra Turi Rizzo e la sorpresa Monium. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
4: Radio Latina.
5: ...1985.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
7: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
6: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
8: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: La bellissima Money's Too Tight to Mention, singolo di grande successo del 1985, fu anche l'ottimo biglietto da visita dei Simply Red, che diedero il via nel migliore dei modi alla loro carriera grazie a questa canzone e al bellissimo album d'esordio di cui faceva parte il mitico Picture Book.
1: Radio Latina.

0: su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Torna Svicolando! Dal 24 al 26 luglio a Priverno, città d'arte. Visite guidate, mostre, DJ set, spettacoli teatrali e musicali, degustazioni.

0: Fossa Nova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, code a tratti sulla via Pontina per chi è diretto a Latina, tra Raccordo e Campoverde, a seguire esiste in coda altezza Borgopiave nelle due direzioni. Spostiamoci ad Aprilia, code nei due sensi di marcia tra Pontina e Campo di Carne, mentre a Fondi, per consentire lo svolgimento dei lavori di asfaltatura, attiva un senso unico alternato in via Pietrangelo Leone, via San Francesco d'Assisi e strade limitrofe, in fascia orale 7-18. Spostiamoci in provincia di Frosinone, sulla Monti Lepini, si sta in coda altezza Valle Fioretta nei due sensi di marcia, mentre altezza Techiena sulla regionale di Fiuggi nelle due direzioni. Domani a Frosinone, per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento segnaletica, attivo il divieto di transito in via Cavour in fascia orale 7-17, presta attenzione alla segnaletica sul posto. Infine il trasporto ferroviario, fino all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria tra Fontanarosa e Cassino, alcuni treni del regionale subiscono modifiche di orario in partenza e arrivi. Tutti i dettagli sul nostro portale infomobilita.astralspa.it. Da Valeria Vernier, da Astra Linfomobilità è tutto. Grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Sono le 17:02.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Radio Latina.

0: Tacos des Garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? A costa fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre. Inizia le sfide fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a

0: Più freschi del fresco?
1: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
2: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
3: A Latina, via Isonzo 221.
4: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
5: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
1: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
0: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito!
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Si completano gli organi della Fondazione Latina 2032, istituita per legge con il compito di promuovere e coordinare le iniziative connesse alle celebrazioni del centenario della città di Latina. Nel corso della riunione sono stati nominati il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti e approvati gli indirizzi strategici per la predisposizione del primo documento programmatico pluriennale. Non abbiamo semplicemente completato la composizione degli organi della fondazione, ha sottolineato al termine della riunione il presidente dell'ente Vincenzo Zaccheo. Abbiamo compiuto il primo passo verso la costruzione del progetto Latina 2032. Il centenario dovrà rappresentare non un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova stagione per Latina, capace di rafforzarne l'identità e di proiettarla in una dimensione nazionale e internazionale. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano. Cambiamo argomento. Le lunghe attese superiori all'anno per le visite necessarie a ottenere l'invalidità civile, dove invece ci sono necessità impellenti dovute allo stato di fragilità delle persone, sono state al centro di un incontro chiesto nei giorni scorsi all'INPS dall'assessore ai servizi sociali del comune di Latina, Maurizio Galardo. Ma non è tutto. Per molti utenti fragili ci sono, oltre ai tempi, le distanze dalla sede provinciale dell'INPS, che si trova a Latina. L'allarme arriva dall'Ospice IGL del Sud Pontino, il sindacato pensionati, che chiede il ripristino delle commissioni invalidi civili del nostro territorio in ambienti idonei che non presentino barriere architettoniche, e ricorda che l'ASL ha dato disponibilità all'uso delle sue strutture. Strade molto trafficate e spesso degradate, si legge nella nota dell'Ospice IGL, e una distanza media di oltre 160 km tra andata e ritorno. Un percorso anche costoso per il disabile che non possiede un automezzo o parenti che lo possano accompagnare. Il sindacato dunque chiede una soluzione. È stata presentata dal Comune di Gaeta con la TCL, il circuito multidisciplinare del Lazio, la nuova stagione teatrale del Teatro Ariston di Gaeta. 6 spettacoli in abbonamento e 2 fuori, per un cartellone che attraversa musica, comicità, grande teatro d'autore e drammaturgia contemporanea. Ad aprire la stagione, venerdì 20 novembre, Massimo Lopez Show di e con Massimo Lopez, ma ci saranno anche Enzo Iachetti e Carlotta Proietti, Edoardo De Filippo e Carlo Buccirosso, solo per citare.
3: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri. Troverai tutto quello

0: che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70 80 90 Non Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
2: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
3: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
2: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
3: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
2: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
9: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Alici, 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Qui da noi, nei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
14: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
16: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Sono le 17 e 59 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: troppo bella questa canzone, che infatti fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. K-League, il brano di maggior successo della neo-progressive band inglese dei Marillion, un'autentica perla pubblicata nel 1985. Tutto il meglio degli anni 80 e non solo, continua su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. com.
4: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
7: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Vion e Kona.
8: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
7: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
12: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
13: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento. Sabato 25 luglio, Orchestra Le Meteore. Domenica 26 luglio, Valentina Urbini Band. Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto, a Borgo Podgora, Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero uno nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva una piscina, altre strutture destinate alla pratica sportiva e un supermercato nel pacchetto di beni confiscati alla criminalità organizzata che l'agenzia del Ministero dell'Interno ha trasferito con atto formale al comune di Sabaudia, che li destinerà ora a finalità sociali. Ne ha dato notizia il sindaco Alberto Mosca dopo gli incontri in prefettura questa mattina. Nella casa comunale di Sabaudia ha avuto luogo la sottoscrizione degli atti formali di cessione. Il provvedimento nel dettaglio riguarda impianti sportivi in parte dismessi in un consorzio alla periferia della città, una unità immobiliare nel centro di Sabaudia e un supermercato all'ingresso dell'abitato. Abbiamo conseguito un importante risultato che ci consentirà di accrescere in termini concreti la funzione sociale dell'ente, ha detto Mosca. Servizio straordinario di controllo a Terracina per contrastare l'abusivismo commerciale. Il nucleo di polizia amministrativa del comando di polizia locale si è concentrato in modo particolare su viale Circe, piazzale Lido, piazza Garibaldi e il centro storico. Gli agenti hanno sequestrato oltre 1000 pezzi, borse e giocattoli in particolare, destinati all'infanzia e sprovvisti del marchio della comunità europea, quindi non conformi agli standard di sicurezza imposti. Si tratta di attività a tutela dei consumatori, sottolineano dal comune di Terracina, e continueranno nelle prossime settimane. Prosegue senza sosta 1000 pezzi, borse e giocattoli in particolare, destinati all'infanzia e sprovvisti del marchio della comunità europea, quindi non conformi agli standard di sicurezza imposti. Si tratta di attività a tutela dei consumatori, sottolineano dal

0: appuntamento con pedala nel parco, escursione aperta a tutti nei sentieri dell'area protetta, e sarà aperta anche la villa di Mamurra, e la giornata si concluderà alle 21 sempre nel porticciolo di Gianola, dove andrà in scena Mister Volare, la vita e le canzoni di Domenico Modugno, uno spettacolo diretto e interpretato da Fabio Davino con il maestro Gabriele Pezzone al pianoforte. Lo sport, il calcio, torna a Latina il difensore Matteo Bruscagin, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno prossimo. Bruscagin ha già vestito la maglia del Latina dal 2012 al 2017, collezionando 130 presenze, diventando uno dei protagonisti di alcune delle pagine più importanti nella storia recente del club. Con i colori pontini ha conquistato la promozione in Serie B e la Coppa Italia di Lega Pro. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
9: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
8: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Era Robert Palmer su Radio Latina, indimenticabile la sua Johnny and Mary, ripescata tra i grandi successi del 1980.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
3: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
2: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate è

0: Casanova. Tutto a ingresso gratuito.
1: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
2: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
3: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
2: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Sono le 19:04.
7: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
8: Radio Latina. Drop it.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri, sempre attuale, sempre bella da riascoltare come questa Can You Feel It? Questi erano i Jackson 5, capitanati da Michael Jackson, giovanissimo all'epoca in cui esordì insieme ai suoi fratelli.
1: Radio Latina.

0: Eddie Brickell e New Bohemians ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1988 con la splendida What I Am, una delle canzoni più belle di quell'anno. Su Radio Latina, i grandi successi del passato continuano.
1: Fino al 26 luglio, approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
8: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
7: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
8: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Un uomo è stato arrestato questa mattina sulla spiaggia di Latina con la grave accusa di violenza sessuale aggravata su un minore. Era stata la mamma del piccolo a chiamare la polizia dopo aver sentito il figlio gridare. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti della Volante è emerso che il bambino sarebbe stato avvicinato da un 79enne con il pretesto di mostrargli una scottatura. Poi l'anziano avrebbe aperto il costume del minore e lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime. L'uomo è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, sequestrato insieme con il telefono cellulare che aveva con sé per i successivi accertamenti investigativi. Una piscina, altre strutture destinate alla pratica sportiva e un supermercato. Nel pacchetto dei beni confiscati alla criminalità organizzata che l'agenzia del Ministero dell'Interno ha trasferito con un coltello a serramanico sequestrato insieme con il telefono cellulare che aveva con sé per i successivi accertamenti investigativi. Una piscina, altre strutture destinate alla pratica sportiva e un supermercato. Nel pacchetto dei beni

0: provvedimento nel dettaglio riguarda impianti sportivi in parte dismessi in un consorzio alla periferia di Sabaudia, una unità immobiliare nel centro della città e un supermercato all'ingresso dell'abitato. Abbiamo conseguito un importante risultato, ha detto Mosca, che ci consentirà di accrescere in termini concreti la funzione sociale dell'ente. Si completano gli organi della Fondazione Latina 2032 istituita per legge con il compito di promuovere e coordinare le iniziative connesse alle celebrazioni del centenario della città. Nel corso di una riunione che si è tenuta oggi sono stati nominati il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti ed è stato preso atto del regolamento di organizzazione. Inoltre sono stati approvati gli indirizzi strategici per la predisposizione del primo documento programmatico pluriennale. Non abbiamo semplicemente completato la composizione degli organi di fondazione, ha detto il presidente dell'ente Vincenzo Zaccheo, abbiamo compiuto il primo vero passo verso la costruzione di un progetto per Latina. La musica, un nuovo appuntamento domani con il Festival Pontino, la 62esima edizione della storica manifestazione che si svolge tra Sermoneta, l'abbazia di Fossanova, l'abbazia di Valvisciolo e Latina, un trio d'eccezione formato da Marco Rizzi al violino, Giovanni Gnocchi al violoncello e Andrea Lucchesini al pianoforte, tutti e tre appassionati interpreti del repertorio di musica da camera, saranno domani alle 21 nell'abbazia di Fossanova per un concerto che propone alcuni capolavori di Beethoven e Schubert. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
4: ...1989...

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte!
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Concessionaria Fiori. A Latina, in via Filippo Ferrazza, 1290, fronte ICOT.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Ci attende una giornata di venerdì sul Lazio caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nube innocua di passaggio. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime intorno ai 30-34 gradi, clima già piacevole al primo mattino con minime intorno ai 22-23 gradi. Ventilazione che sarà moderata con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: E questi erano gli ABC dal 1987 con When Smokey Sings, canzone tributo dedicata ad un grande artista della soul music, Smokey Robinson.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Sono le 20 e un minuto.
13: Le

This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.

0: E questa era l'indimenticabile Terra Promessa, canzone diventata ormai un classico della musica italiana, che lanciò Eros Ramazzotti nel 1984.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Questo mese da Concessionaria Fiori scegli Hyundai GPL. Scopri la gamma GPL, i20, Bayon e Kona.
9: Moderne, pratiche e ideali per risparmiare ogni giorno, in città e nei tuoi viaggi.
8: E solo da Concessionaria Fiori hai 3 tagliandi inclusi, 5.000 km di autonomia in omaggio e il vantaggio più importante, la pronta consegna. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Concessionaria Fiori, scegli Hyundai GPL. Riparti subito.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Un uomo di 79 anni è stato arrestato questa mattina sulla spiaggia di Latina con la grave accusa di violenza sessuale aggravata su un minore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta dopo l'allarme lanciato dalla mamma del piccolo, avrebbe avvicinato il minore e lo avrebbe palpeggiato poi nelle parti intime dopo avergli abbassato il costume. L'uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme con il suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Una piscina, altre strutture destinate alla pratica sportiva e un supermercato. Nel pacchetto dei beni confiscati alla criminalità organizzata che l'agenzia del Ministero dell'Interno ha trasferito oggi con atto formale al comune di Sabaudia, il sindaco Alberto Mosca esprime soddisfazione: abbiamo conseguito un importante risultato che ci consentirà di accrescere in termini concreti la funzione sociale dell'ente. Lato 4, l'ambito territoriale nel quale ricadono tutti e 33 i comuni della provincia di Latina per la gestione idrica, formalmente contestato ad Acqua Latina la violazione della carta dei servizi. È quanto emerso questa mattina durante la commissione trasparenza. La seduta era stata convocata su richiesta dell'opposizione e si è svolta proprio mentre una copiosa perdita d'acqua ha allagato un intero isolato del centro cittadino, quello di Palazzo M. Durante la riunione dell'organismo consiliare, l'ingegnere Umberto Bernola, dirigente del lato 4, ha spiegato di aver inviato appena 2 giorni fa una formale contestazione ad Acqua Latina. Si completano gli organi della Fondazione Latina 2032, istituita per legge con il compito di promuovere e coordinare le iniziative connesse alle celebrazioni del centenario della città. Nel corso della riunione sono stati formalmente nominati il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti. Preso atto del regolamento di organizzazione, sono stati approvati gli indirizzi strategici per la predisposizione del primo documento programmatico pluriennale annuale e del primo bilancio di previsione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione Vincenzo Zaccheo e dalla sindaca di Latina Matilde Celentano. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
13: Cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
3: Amici, del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala Manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiare tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate in altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: La radio con i numeri giusti. 70.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.
1: Radio Latina.

0: Duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley, nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta Manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
10: Sono le 21 e un minuto.

0: Scegliamo solo le più belle tra le canzoni che hanno lasciato il segno negli anni passati e che si riascoltano con grande piacere a distanza di tempo, come questa di Nick Kamen, era Each Time You Break My Heart.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
1: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
2: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
1: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
2: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina. A più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo! In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina, Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno, infatti, potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic First, era la bellissima Heaven.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
12: Sono le 22 e un minuto.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Fino al 26 luglio approfitta di sconti fino al 50% su tantissimi articoli selezionati. Arredo giardino, casalinghi, giocattoli e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Non perdere questa occasione, vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 26 luglio. Ti aspettiamo in via Isonzo chilometro 2 200 a Latina, Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23:08.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
7: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 10 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Le canzoni che ami degli anni 70.